0: Claudio, a l'hora d'escollir el repertori heu fet una tria amb les dues parts, la part de les cançons tradicionals i la part de les cançons de cantautor.
1: Fer un disco de cançons per minyons no és fàcil, eh? O fas un disco de creació totalment nova, que es fa normalment, cioè hi són cantautors o productors musicals que fan això. En aquest cas io estic continuant a utilitzar, si volem, o emprar cançons antigues sí, o del repertori tradicional popular de l'Alguer, adaptes per minyons, que no siguin tràgiques, que no parlin de coses tràgiques, ma alegres, i cançons de cantautors que funcionen, que agraden, perquè, insomma, en definitiva, si volem mirar veramente alla storia, le canzoni per mignons per nessuno non esistevano. Poteva essere duro accettare questo concetto, però prima i nens non potevano cantare, o se non era l'iglesia, o le donne non potevano cantare, al manco qui. Alla cultura tradizionale sarda, per esempio, le donne non cantavano, cantavano mezzo zomans, i mignons qui non cantavano praticamente, se non era una canzone d'iglesia, o algún gruppo come Scouts e tutto ciò. Dunque, non è facile per un repertorio per nens. Avevo tirato ciò, io ho tirato ciò, canzoni di cantautori che sono anche maestri, professori di musica. I Doncas han fet una producció adapta als minyons.
0: I a més, totes aquestes cançons, a banda de doncs, oferir-les enregistrades d'alguna manera, també ho heu posat a disposició de tothom, les partitures, la lletra, les versions en karaoke. Què t'agradaria que passés amb tot aquest material que heu creat amb la coral de les manetes?
1: Bé, l'intent és la difusió màxima possible. Mm-hmm. O sigui, com has dit tu, a dins del llibret del disco, que és veramente bel també esteticament, hi ha un codi QR code, del qual si possono descaricare tutte le parole, si collega alla web dell'escografica, le parole, le canzoni, le basi di karaoke, come dici tu, in modo che le maestre possano insegnare le canzoni e poi fai cantare i minions anche se non sanno musica. Quindi i maestri che non conoscono la musica, però sono attivisti della lingua, in anche in caso possono fare ciò. Mi gradirei che sia il più diffuso possibile che diventi veramente un strumento pedagogico in tutte le scuole, di chi? Ma anche di Catalogna, perché è un allargamento. Il fatto che anche i nens, i minyons di tutta Catalogna, dei territori di parla catalana, che sigui di Valencia, Perpignà o delle Balears, puguin conoscere queste canzoni algarese cantate per i minyons, perché la comunicativa che hanno i minyons cantando per altri minyons è un salto comunicativo enorme. Invece le viste, le sperimentate concerts. Un'altra, anche all'Alguer abbiamo fatto concerts dove venivano i minions petits e venivano lì dai scenari a abbracciare i cantanti della chorale, entusiasmati e demanant d'entrare per parte della chorale.
0: Ostres! Èxit total, veure fantàstic. Que els nens s'identifiquen, els nens que hi ha a dalt, que canten les cançons en algarès, per tant, jo també ho vull fer.
1: Esatto, sono come testimonials, no? Che sono termini che si utilizzano nella propaganda, nella pubblicità, a cada livello. A che sono patiz mignons che tanim de che sacro sono testimonials dell'algarès. Direi di mes che a ma che situazione, a ma che strumento, a ma lo fatto che i mignons vengano alla coral cada settimana, eccetera, ara io intendo che parla di me l'algarès delle maras o le paras di questi minyons. Sai che vuol dire?
0: Sì.
1: Cioè, ella, lui mateix, l'anel més adamunt della generazione, si sta entusiasmant all'algarès, alla cultura algarese. Sì, perché io gli parlo in algarès, ma rispondo in algarès, e gli dico, dos anni fa non mi parlavas in algarès, sai allò? Cioè, si stanno entusiasmant ells mateixos, che è una buona cosa.
0: Clar, la gent que...
1: Hi ha mares que estan parlant en algarès als fills ara, a casa.
0: Sí, aquelles persones que sí que havien après l'algarès, no?, i que sí que l'entenien, però que no el parlaven, que s'havia trencat, no?, aquesta dinàmica de la llengua materna que tu deies abans, no?, doncs l'estan com recuperant gràcies a iniciatives
1: gràcies
0: com aquestes.
1: Gràcies als fills, sí, exacte. Gràcies als fills recuperen això.
2: Balba balbeta,
3: balba balbeta,
2: boca
3: buqueta,
2: nas de
3: pirico,
2: us del bon minyó.
3: Us de bon minyó.
2: Pronte tu para,
3: pica
2: pica ratauraran.
3: Pica pica.